de vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte sei tu.

0: cielo, signor!
1: Sì, in questa notte.
2: Quanto dorme Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come noi.

porto avviso la corte, e Cristo al mar vicin, quasi un baleno ratto gettossi, all'onde false in seno.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a polvirei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto!
0: Aria sventura!

espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

0: se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campione. Polinesso,
1: Rio!

0: pietra e la distenda.
1: Urcano, il difensore già presente, e sostien questo brano che chi accusa Ginevra è falso e mentito.